Sta mi girando la testa, porca. Lo facciamo da capo. Da capo. Dai, intanto che aspettiamo. Prova, fa fare. Eppure sono simpatico. Quando mi guardo allo specchio sono simpatico.

0: chica, per te che c'ho una chica, la massa di una sigaretta fumata. Pilate. Pilate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Ha ha ha.

sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro di una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

solitudine che noi mettemmo insieme a starci un poco accanto. Su questa via dell'abitudine il tempo vince sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo.

Caro Beat, mi piaci tanto, virgola. Sei forte perché hai portato, oltre alla musica, dei bellissimi colori che danno una nota di allegria in questo mondo pieno di nebbia. Punto. Però, se i ragazzi che non si lavano, virgola, quelli che scappano di casa, virgola, e altri che si drogano e dimenticano Dio, fanno parte del tuo mondo, virgola, o cambi nome o presto finirai.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

o ci siete, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, lemon.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: E bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 13, domenica 14 giugno 2026, si festeggia Sant'Antonio da Padova, il segno più del giorno, il segno del leone. Allora, parleremo più tardi di queste notizie. Garlasco, Stasi verso libertà, l'ok della procura, alla fine in prova fuori dal carcere, Nordio, tutta questa vicenda, una anomalia del sistema. E poi ancora, intesa Stati Uniti-Iran, forse siamo al rush finale, firma domani, forse a Ginevra, in Svizzera. Trump attacca l'Europa, irrilevante, abbiamo vinto da soli. Gli Emirati sbloccano miliardi di dollari per Teheran. Poi ancora, aereo del Papa in pan, Re Felipe gli presta il suo, conclusa la visita di Leone in Spagna. SpaceX, IPO da record al Nasdaq, vola del 20% e vale 2.000 miliardi. Elon Musk diventa il primo trilionario al mondo. È anche difficile dirlo. Berlusconi in omaggio di famiglia leader, a 3 anni dalla morte, messa ad Arcore, messaggio della Meloni. Poi ancora, Civitella Alfedena, le due ragazzine, due sorelline scomparse, spunta l'ipotesi addirittura di un rapimento. Spunta anche l'ipotesi di un rapimento nella vicenda di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di Minturno, 16-12 anni, di cui non si hanno più notizie da giorni. Per lo sport, mondiali, battuta forse infelice ma reale di Infantino, che dice: l'Italia per qualificarsi dobbiamo allargare la partecipazione almeno a 64 nazionali. Una battutaccia, ma non è che gli sta poi tanto lontano. Vabbè, dunque signori, diamoci una bella botta d'energia in questo finale di settimana. Prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito primissima del giorno, del fine settimana, sabato e domenica, 13 e 14 di giugno. Siamo arrivati a metà settimana, mamma mia, vola il tempo, vai!
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Signori, andiamo con primissima. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale? Il tempo di 10 plus, 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il tutto termina domenica. Da lunedì abbiamo le canzoni, le hit del momento, le hit dell'estate, tra cui puoi ricavare la canzone tormentone dell'estate 2026. Prossima settimana, lunedì 15, si riparte. Chalet, la sirenetta di Riccardo, anzi da Riccardo, Tortoletto Lido in Piero Centro, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi, una stagione musicale alla sirenetta da Riccardo. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora andiamo avanti, arriva la novità musicale del momento, anzi c'è sempre Bangaranga, tra qualche giorno si cambia, Bangaranga di Dara che ha vinto l'Eurofestival, perfetto su Radio Amica. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido lungomare Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. E massima del giorno con il buongiorno, la buona giornata, la buona serata e tutto con un buon caffè firmato per l'appunto 900 bar in galleria, caffè in galleria, ok, perfetto, che un buon caffè anche nel pomeriggio ci sta benissimo, vai, prego.

Abbiamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza.

passiamo subito alla massima del fine settimana, sabato e domenica, e questa: dietro ad ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento e a ogni persona, c'è la promessa comunque di un arcobaleno. Cercala e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ben detto. Bene, andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti. Se un arcobaleno, cercala e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ben detto. Bene, andiamo con la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corso di strumenti.

0: Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International, perfetto. Notizie importanti, arriva anche Top Clean, le soluzioni nella pulizia, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene signori, dunque vediamo adesso notizie importanti. Dunque, ai mondiali di calcio, bel pareggio del Canada contro la Bosnia, che già sta facendo davvero tanto, troppo. Mentre gran bella partita agli Stati Uniti, tutta l'attacco vince 4-1 sul Paraguay. Complimenti. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, e manda il tutto, manda il titolo della canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobili e Arredi, via Sonale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Siamo in via Trieste 159 a Giuliano Valido, Nero di Seppia, ristorante solo base di pesce. La canzone più più della settimana, va oltre la settimana, naturalmente con noi è il momento di ricordare i mondiali, l'abbiamo fatto con la Cucaracha, va bene, un omaggio al Messico, perfetto, durerà l'intero mese del campionato mondiale di calcio, perfetto così, tutti i giorni su Radio Amica, la Cucaracha, Vabbè, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala, bene, andiamo ancora avanti signori, prego regia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene. Dunque, allora signori, ci siamo. Il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo, bene, sarà sole e caldo. Sole e caldo, sabato, domenica, lunedì, sempre. Vabbè, dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo e garantisce tempo stabile. Zero termico intorno ai 3900 metri, mare poco mosso. Venti deboli, le temperature in rialzo. Dunque, l'Aquila più 11, più 29 sul Mona, più 13, più 31 Pescara, più 16, più 30 Chieti, più 14 più 29 Giulianova, più 16 più 27 Teramo, più 14 più 30 Roccaraso, più 9 più 23 Martinsicuro, più 17 più 28 San Benedetto del Tronto, più 18 più 29. Queste quattro naturalmente in questo 13 e 14 di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al numero, al giorno numero 165 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 200 esattamente. Bene, il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:36. Bene, così signori, ci siamo. Signori, è il momento riservatissimo al notiziario del giorno. Due cose importanti e via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego.
1: noi ci siamo.

Torniamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, sabato 13 giugno 2026 e domenica 14 giugno 2026, Sant'Antonio di Padova, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo subito con la prima notizia, riguarda Alberto Stasi, presto fuori dal carcere, sia l'affidamento in prova. Arriva il parere positivo alla Procura Generale, richiesta della difesa, attesa l'ordinanza Nordio. Il suo caso comunque resta una anomalia. L'ex fidanzato di Chiara, condannato per omicidio, è detenuto da 10 anni e 6 mesi. L'udienza per valutare l'istanza ieri in gran segreto, i PM hanno evidenziato la sua buona condotta. La seconda vita del bocconiano, il lavoro da contabile in ufficio, la casa in affitto vicino Milano. Alberto non tornerà nel paesino del delitto, la mamma siamo provati, ma adesso almeno c'è speranza. La revisione del processo per Alberto è più vicina, esempio a fila la difesa. La procuratrice gli ha accordato la fiducia per assegnazione ai servizi sociali e la stessa è chiamata a decidere se impugnare la condanna. Intanto l'indagine di Pavia va avanti. I legali del quarantenne assicurano che entro l'estate presenteranno una propria istanza autonoma. E ancora, i magistrati di Milano hanno già chiesto nuovi atti sull'inchiesta per Andrea Sempio. E ancora, che rimane al momento davvero l'unico indagato, se vogliamo, visto che Stasi è in libertà. Iran, rush finale sull'intesa, firma domani a Ginevra, ma è giallo sui contenuti. Il memorandum di Islamabad sarebbe in via di definizione, il premier pakistano, c'è un testo comune, ma Aranci lo firmeremo da remoto. Ok, degli Emirati allo sblocco dei fondi. Donald Trump, Europa e G7 rilevanti, abbiamo vinto senza di loro. Il governo iraniano, il pedaggio sullo stretto rimarrà, ma il presidente americano è contrarissimo. Il tycoon fake news da Teheran sui punti, poi rilancia il tweet del ministro degli esteri iraniano, mai così vicini alla soluzione, dice Trump, e non è vero che faranno pagare il passaggio stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti canta vittoria, ma per lui Hormuz resta un autogol. Le borse festeggiano un nuovo record a Milano, i mercati americani e europei credono all'intesa con Piazza Affari che arriva a 51.500 punti, prezzo del gas in calo del 6%, giù anche il petrolio a $87 al barile, spread e inflessione, vediamo un po' se alla pompa la benzina e il gasolio diminuiranno, perché questo è importante, quello che ci interessa. Meloni, paletti a Trump, prova di pace con Macron, la premier verso il G7 di Evian, dove rivedrà il numero uno americano per grande freddo e le frasi shock. Il 25 vertice con la Francia, si sblocca il trattato del Quirinale. Non acquisto di armi americane, da mandare a Kiev, la necessità di un inviato europeo per trattare con Mosca. Roma e Seoul diventano partner strategico speciale, patto d'azione e collaborazione sui semiconduttori. La presidente del Consiglio Meloni ha accolto ieri a Roma il presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung in visita di Stato in Italia. Mesola sull'Ucraina, l'Unione Europea deve avere una voce sola, fitto appello sulla coesione. Via l'appuntamento alla masseria di Bruno Vespa, il vicepresidente europeo, accelerare sull'uso dei fondi. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina, un guasto all'aereo del Papa e rientro col Falcon del Re. Leone, 14esimo bloccato a Tenerife da un problema tecnico al velivolo, il passaggio di Felipe VI, che aveva già salutato il pontefice, che poi è dovuto tornare indietro per prestargli il suo Falcon per farlo tornare in Italia, a Roma. I giornalisti a seguito hanno dovuto aspettare l'arrivo di un altro mezzo della compagnia aerea spagnola. Una situazione senza precedenti nei viaggi, a volte molto complicati, Giovanni Paolo II, Ratzinger o Bergoglio, anzi è Bergoglio. Bene, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, occupazione record, 9 laureati su 10, ora scelgono l'Italia. Nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici. L'Eurostat, l'Italia maglia rosa per posti di lavoro, alma laurea, resta il nodo degli stipendi. Dalla Silicon Valley a Cosenza, studenti americani a lezione di intelligenza artificiale, laboratorio di intelligenza artificiale dell'Ateneo Unical, tra i più avanzati a livello globale, addirittura esiste a Cosenza, pensate un po'. Va bene, nel nome di Berlusconi, la messa della famiglia e l'omaggio di Mediaset tutta. I 3 anni dalla scomparsa del Cavaliere, cerimonia d'Arcore con i figli, Marta Fascina, poi Gagliani, Dell'Utri con Fornieri. Il ricordo della Premier, di Tajani e di Salvini. E ancora, lo speciale di Toni Capuozzo dopo l'evento in cui per Silvio ha riunito 1.500 dipendenti di Cologno Monsese. Via il bollo auto, come fu per Lici, Tajani ha risolvato Forza Italia. Il governatore della Calabria, serve una misura smart che impatti direttamente sugli italiani, per esempio come il bollo auto che non si paga più. Almeno questa è l'idea di Forza Italia, staremo a vedere. Onorato lancia i civici, spinta al centro-sinistra, l'abbraccio Helisline Conte. L'Assemblea Nazionale della Formazione Assessore di Roma, non siamo qui per dividere, sul palco i leader del campo progressista, assente soltanto Renzi. Il botta risposta tra leader Movimento 5 Stelle e la Premier sul video con l'immagine dell'aula ritoccate. Prove di battaglia comuni al via la campagna social contro la legge elettorale voluta dalla maggioranza, ma insomma per pur di arrivare al governo Conte, Elisane ed altri cominciano a menare basso. Vabbè, la nascita del partito di Vannacci, solo delegazioni locali dal centrodestra. Oggi l'esordio del partito del generale all'auditorium della conciliazione, idea di sfruttare l'effetto novità appunto per le prossime elezioni 2027. In due sul monopattino contro un'auto, un morto, non indossavano il casco. A Milano 18enne Eros Gagliardi era dietro all'amico quando è avvenuto l'incidente, promesse del calcio, si era lasciato alle spalle una miocardite ed era tornato in campo. Feriti in modo lieve, l'amico 20enne e la conducente della vettura risultata negativa ad alcol e droga. La stretta non funziona, reboom di infrazioni, è pericoloso fermarli. Il dirigente della polizia stradale, molti mezzi sono ancora senza targa e i controlli restano comunque difficili. Commesse in ANAS, Verdini inviato a giudizio, andrà a processo Denis Verdini accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle commesse ANAS. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Minetti non deve scontare la pena, i giudici prendono atto della grazia illegale dell'ex consigliere regionale lombarda, caso chiuso dopo la conferma del provvedimento. Le sorelline scomparse, l'ipotesi di rapimento Alicia era cambiata. L'Aquila, ore di ansia per le ragazze sparite da una comitana notte di sabato scorso. Il fidanzato della sedicenne aveva qualcosa dentro che voleva dirmi ma non riusciva a farlo. Le ricerche dei vigili del fuoco con cani e droni sequestrati, telefoni lasciati in camera delle minori. Il padre era stato allontanato da casa per maltrattamenti, poi era stato assolto, ma le figlie non volevano tornare con lui. Crans Montana, spunta un audio di Jessica Moretti, ha ordinato 900 candele scintillanti, ma non ha detto che non potevano essere accese perché altrimenti c'è il rischio di incendio. Bah. Il marito Jacques Moretti e i dipendenti, confermatemi che la porta di sicurezza è rimasta chiusa, ben detto, e da lì è successo poi quello che è successo. Vabbè, dunque, SpaceX di proprietà di Elon Musk, non credevo di poter arrivare fin qui, dice Elon Musk, che fa un debutto record al Nasdaq, vola del 20% e vale 2.000 miliardi, diventa il primo trilionario nella storia del mondo. Elon Musk, cioè il più ricco dei ricchi tra i ricchi, il più ricco, ma mamma mia. Vabbè, dunque crollano le domande, passiamo a Teramo dintorni, crollano le domande di invalidità, costi alti, procedure complesse, l'allarme del sindacato. La CGIL analizza i dati a pochi mesi dalla riforma del sistema delle certificazioni per la disabilità. Nel Teramano la sperimentazione è partita a ottobre e c'è stata una diminuzione del 23-50%. Gran sasso dibattito sul futuro dei borghi. A Isola l'evento della rete dei comuni montani con presidente Marsiglio e il commissario Castelli. Dunque, Marsiglio, vorrei dire una cosa molto importante, anche perché adesso arriva con la prossima notizia, cioè le case di riposo, svolta per i salari, lo sciopero slitta 7 giorni, il 27 di giugno le cooperative annunciano il saldo del restante 50% dagli stipendi arretrati e dei compensi di maggio. I sindacati rinviano il 27 giugno l'iniziativa di protesta a sostegno dei lavoratori delle tre strutture, Civitel, Teramo e Nereto. Volevo dire a tal proposito sulle case di riposo, come per la scuola e la sicurezza, cioè le forze di polizia, va bene, carabinieri, eccetera, guardia di finanza, cioè, sono tre settori che devono essere toccati. Tornando alle case di riposo, non esiste che non si pagano gli stipendi a chi lavora nelle case di riposo, no, ne esiste, va bene? Anche perché se salto le case di riposo sono guai, ma quelli grossi, vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia, ma questo, quello che sto dicendo io lo deve sapere anche Marsiglio, la regione deve essere al corrente, ma lo è al corrente, allora perché non si muove in tal senso? Gli stipendi vanno pagati, stop. Veniamo adesso a un'altra notizia. Muore a 33 anni colpito dalla ruspa la vittima, un operaio ivoriano dipendente di una ditta teramana che stava lavorando in un cantiere del lago di Gerosa. Il giovane da alcuni anni viveva in città, inserito in un percorso di inclusione sociale e lavorativo della Caritas. Sicurezza, arriva la poliziotti in moto, le nibbio per estate, pattuglieranno il centro storico, il parco fluviale e le aree più sensibili tutta l'estate con questi motori le pattuglie in moto nibbio. Va bene, dunque, della Polizia di Stato. Case di riposo, svolta per i salari, lo sciopero slitta in 7 giorni, le cooperative annunciano il saldo del restante 50% di stipendi, arretrati e compensi di maggio. L'abbiamo già detto, speriamo che si vada avanti veramente, perché torno a ribadire, lo faccio ancora una volta, perciò do la notizia ancora per un'altra volta, perché è troppo importante. La sanità non si tocca, non si tocca, gli stipendi ai lavoratori si pagano. Andiamo ancora avanti, mammografia Montorio, il Camper Rosa non si presenta, la ASL si scusa, può accadere anche questo, eh. Frana, tecnico rinuncia all'incarico, a cambio l'opposizione incalza il sindaco, chiarezza sul responsabile del progetto. E ancora, a Villa Popolo di Torricella, fine settimana di gusto, sabato e domenica, con la sagra del formaggio fritto a Villa Popolo di Torricella. Ponte sul Salinello, via lavori, cantiere aperto per 30 giorni, la struttura ciclopedonale in legno che collega Giovanova a Tortoreto è chiusa per deterioramento. L'intervento di ripristino costerà 240.000 euro, finanziato dai due comuni e gestito dalla provincia. E ancora lo scontro politico sulle procedure, da settimana la questione del ponte ciclopedonale del Salinello è al centro del dibattito e di polemiche a Tortoreto. Vedremo un po' cosa accadrà, ma anche a Giulianova. L'informatico diventa sacerdote, stiamo parlando di Don Diego Di Donato. Ad altri, oggi l'ordinazione di Don Diego Di Donato è già in servizio a Ripattoni. Oggi alle 10.30 nella Basilica con Cattedrale Santa Maria Assunta di Atri si terrà l'ordinazione sacerdotale a opera del Vescovo Leuzzi di Don Diego Di Donato, noto informatico che diventa sacerdote. Rivalde dagli arresti domiciliari per andare a night viene scoperto. Era stato ristretto ai domiciliari ma non ha rispettato la misura. È uscito, anzi evaso, per raggiungere un Martinsicuro e trascorrere una serata in un nightclub. Da qui è stato poi arrestato. Nuovo punto selfie a Martinsicuro. Vanno di moda i selfie. Allora il comune di Martinsicuro cosa fa? La scritta Martinsicuro verde, blu e giallo con la O del sole. Naturalmente facciamoci un selfie. Bilancio, avanzo di 477.000 euro ad Alba Adriatica, al comune, fondi per sicurezza ambiente, più soldi per assumere 6 agenti della Polizia Municipale, 200.000 euro per la caserma dei Carabinieri. Polemiche sulla commissione per le concessioni balneari, Marconi non è moderati, poca trasparenza. E ancora, benessere animale, c'è lo sportello a Tortoreto aperto ogni primo di giovedì del mese su iniziativa di comune e volontari. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Ex scuola in demolizione a Giulianova, alloggi nell'area liberata, ipotesi di un complesso residenziale turistico al posto della vecchia Pagliacetti. Il comune investirebbe il ricavato nella costruzione del palazzetto dello sport. Acrobata inagliante, dalla carrozzina al volo nell'Irish Show, Ivan Piccioni, libero tra il sole e il vento, e rieccolo il giuliese Ivan Piccioni, costretto con su una sedia a rotella dopo un incidente in moto del 2008. Oggi e domani parteciperà all'Irish Show dell'Aquila Aeroporto di Preturo. Porto di Giulianova, ecco robot mangia rifiuti, nuovo dispositivo aspira dall'acqua microplastiche e idrocarburi. E ancora, vediamo un'altra notizia, giovane con sindrome Down in tirocinio, l'ufficio turistico del comune di Giulianova, uno studente universitario tra altre cose. Polizia locale, non degli uffici alla nomina, regionaria e segretaria generale bocciano la procedura a Roseto per il nuovo comandante, serviva la selezione pubblica, Nunez il sindaco, adottata la soluzione giusta e più rapida nell'interesse della cittadinanza. Le opposizioni accusano grave forzatura, atto senza il voto di Marcone. E ancora, intanto arriva Casale, Nicolino Casale, il comandante, nuovo comandante della polizia locale di Montesilvano. Ora tramite lo scavalco guiderà anche il corpo rosetano al posto di Ernesto Grippo. Comitati di quartiere Roseto, tanti incontri, bilancio di 4 anni di attività sul territorio, a dazi confronti costruttivi. E ancora, veniamo un'altra notizia, Frana, Silvi parte in carico per la bonifica, confronto tra vice sindaco Di Marco Scelli e ditta sugli interventi di ripristino della provinciale 29B, località Valle Scura. E ancora dal sindaco di Atri, gravi accuse contro Graziosi, prospettiva Atri si scaglia contro Ferretti, i partiti di maggioranza, ricostruzione distorta dei fatti. Festa dei 40 anni per l'Hans Club di Atri, oggi c'è l'anniversario, cerimonia nel Palazzo Duchi d'Acquaviva con iscritti e autorità. E per finire veniamo a Montesilvano, travolta in strada, grave una settantenne, la donna è stata colpita mentre attraversava la strada per tornare a casa. L'automobilista, medico in pensione, le ha prestato i primi soccorsi, chiaramente era a pochi passi da casa. Bene signori, chiudiamo ora con lo sport. Infantino punge l'Italia, ma non va tanto lontano, dice bisogna allargare il numero di partecipanti al mondiale di calcio, chiaramente a 64 squadre, può darsi che l'Italia a questo punto si qualifichi. Il ministro Bodi, ora voglio sentirlo, la figgio, un'uscita che appare comunque infelice, ma era una battuta giusto per sdrammatizzare il momento, chiaramente, perché l'Italia, diciamo francamente, l'Italia anche se fosse andata in mondiale al posto della Bosnia, non so dove saremmo andati, perché è una squadra che non sta in piedi. Bisogna che si riparta dai giovani, va bene, tutte le squadre devono avere il settore giovanile, che deve essere importantissimo. E poi almeno in Serie A deve giocare, che devo dirvi, almeno un ragazzo, ma in 90 minuti, se lui ne gioca, se si infortuna oppure ne gioca solo un tempo, ci deve essere un secondo in panchina per lui. Perfetto, va bene. Dunque a mezzanotte stasera tocca al Brasile di Ancelotti, senza Neymar, infortunato, piangeva insieme alla moglie per la convocazione di Neymar, ma se non giochi mai perché sei sempre infortunato, a che serve? Vabbè, comunque la selezione sfida il Marocco, quella del Brasile, la partita inizia a mezzanotte, e in quello che è il primo match del mondiale americano, perché attenzione, la partita col Marocco non è una partita semplice, anzi gli è capitato ad Ancelotti un ostacolo durissimo, però sapete com'è, Ancelotti è bravo ma anche super fortunato. Vabbè, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, pensate un po' che l'Italia non va ai mondiali, ma c'è un rosetano con la Turchia, allenata da un italiano che si chiama Montella, va bene, e Daniele Croce da oltre due anni fa parte dello staff tecnico del CT Montella, oggi affronta l'Australia a Vancouver, pensate un po', Vabbè, dunque, da Mico alla Roma c'è ufficialità, il pescarese nuovo DS giallorosso, Rangnick rifiuta il Milan, dice o io o Ibrahimovic, il Milan risponde Ibrahimovic, Ralf Rangnick è sempre più lontano dal Milan. Formula 1, Norris vola, Antonelli è quinto, oggi alle 16 sono le qualifiche per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Veniamo alla Serie C, parla il presidente del Pescara Sebastiani, nessuno mi ha cercato, siamo pronti a risalire, non sono arrivate offerte, ora fare una squadra competitiva in Serie C. Mi aspettavo, dice Sebastiani, la fila fuori dal mio ufficio per acquistare il Pescara, l'unica fila che ho visto è quella del parrucchiere quando sono andato a tagliarmi i capelli, dice una battuta Sebastiani. Dunque, poi c'è il mea culpa, sempre di Sebastiani, abbiamo fatto degli errori, il rigore di Padova, c'è stato un blackout generale, il resto sono favolette per spalmare fango. E ancora, per i nuovi allenatori Pescara non si escludono sorprese, Gorgone attende un'offerta su Tirol e poi comunicare la sua scelta al DS Foggia. Boucher è un profilo attenzionato, ma il sogno del DS resta a Caserta, che comunque è vicino al Catania. E ancora, vediamo un'altra notizia, l'Aquila guarda al mercato, interessano Nanni e Gori, il DS Pelliccioni ancora presto, ma cercare i profili adatti per l'allenatore. Aldrucci porterà con sé il suo vice, partono invece i colloqui per allestire lo staff. Giulianova, Boccanera, rifiuto, non è la verità, vi spiego i miei motivi. Si muove il mercato Giulianova, sui portieri, Boccanera non è tornato al Giulianova perché dice, scrivo queste righe in merito a notizie circolate negli ultimi giorni riguardo un mio mancato ritorno al Giulianova dovuto soltanto ed esclusivamente a un mancato accordo economico. Smentisco tutto categoricamente, sapete quanto sono legato a voi, nei 4 anni in cui ho avuto la fortuna, l'amore e l'onore di indossare sia la maglia che la fascia croce di Capitano, come voi ben sapete. Con nascita del mio secondo genito, prevista nel prossimo breve periodo, aggiunge ci attende un percorso bellissimo, attonante, ma allo tempo impegnativo. Ecco il motivo per cui mi sono sentito di mettere in primo piano la mia famiglia, visto che gli impegni mi avrebbero visto assente del primo periodo e molto poco presente durante l'arco della stagione sportiva. Vediamo la serie D. I biancorossi Teramo Pietrantonio avanti fino al 2027, sperano nella serie C. È arrivata anche la quarta conferma tra i giocatori in casa a Teramo, dopo Pavone, Cipolletti e Borgarello è arrivato anche Pietrantonio per il 28enne terzino pescarese. Sarà la terza stagione di fila, la quarta complessiva nel Teramo Calcio, e aspettiamo il 16 giugno, ormai ci siamo, martedì prossimo è 16, vediamo se c'è qualche squadra che chiaramente si ritira e il Teramo potrebbe andare in Serie C. Crisi Chieti, si muove il sindaco, vertice con i tifosi, Legnini incontra la delegazione della tifoseria per analizzare i scenari e chiederà consigli a Gravina. Quindi si tratta di avere consigli, caro sindaco Legnini, da Chieti. Qui si tratta di soldini che non ci sono, soldi. Va bene? Vabbè, dunque andiamo avanti. È inutile che consiglia Gravina. Gravina che cosa ti può dire? Gravina dice deve trova qualcuno, qualche venditore che c'è soldi. Ma chi è che spende 1,5 milioni subito? Zazza, credi di dar subito, oggi, va bene, per un campionato di eccellenza? Bah. La Sant'Egidiese sogna la Serie D, previsti 2000 tifosi per spingere la squadra. Domani 16:30 al Fadini, la finale playoff nazionale contro il Grassina. Perfetto. Ok, signori, ci siamo, è tutto. Grazie per il notiziario. Adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, ok, bene, bene. Dunque, andiamo subito avanti con gli appunti degli Amica International. Dunque, abbiamo come musica 10 plus, cioè 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Bene signori, andiamo da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento di Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate dalla Demica con i nostri super festival e concorsi, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Andiamo alle notizie riservate con il super tormentone estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e mandalo al 335 6564 507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Ristorante Archino da Sante, solo a base di pesce, Torto Alto, Residenza Tortorella, al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Tra altre cose, visto che il petrolio si è abbassato come prezzo, beh, insomma, dovremmo avere alla pompa, almeno da lunedì, martedì prossimi, dovremmo avere un prezzo molto abbassato, che dite voi? Vabbè, fine settimana, sabato 13 nulla, domenica 14 plastica e metalli, questo è quanto naturalmente per la raccolta porta a porta. Bene, l'angolo della fortuna, siamo arrivati ai numeri, ci siamo con Casa Delfico, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna super Enalotto concorso numero 94, la combinazione vincente 18 24 42 68 75 83, numero jolly 26, superstar 20, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 36.395 euro, ai 4 356 euro, ai 3 30 euro 17, ai 2 5 euro 85 per una super combinazione vincente, che è la seguente 18 24 42 68 75 83, numero jolly 26, superstar 20, si riparte oggi con un jackpot da 179 milioni di euro, niente male per il concorso numero 95. Sentiamo dunque, allora, concorso numero 95, passiamo al gioco del lotto, rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 20, 22, 27 abbinati al 36 e 37. Questo su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 62, 64, 69 abbinati all'83, 84, ripeto 62, 64, 69 abbinati all'83, 84 su Milano e Napoli. Perfetto, questo è la fortuna. Adesso andiamo con le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, dove scegliere la canzone regina dell'estate 2026, il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. Sentiamo, prego.

0: scusate un attimino soltanto, dunque piccolo problemino tecnico, ma subito risolvibile, prego, andiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, sentiamo un attimo, dunque, Teramo Città di Pierro De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9, Mocione Bellante, Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, Sant'Antonio Silvi, a Giulianova, Marcelli, Piazza Libertà, Valvibrata, Di Mattia, Sant'Omero, a Roseto Mannella, a Darsita Pomiglio, Valumano, farmacia di Clemente Canzano, a Castelli Isola, Orsini, Isola Gran Salsa, Montorio, farmacia della Piazza, Campi, farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo Città di Pierro Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Chiudiamo con le super classifiche prima dell'oroscopo del sabato e della domenica qui da Radio Mica International. Prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, Radio Mica International, 48 complimenti. Dunque andiamo con le super classifiche del sabato. I libri più venduti della settimana, primo posto i tre mezzini, Rocco Schiavone di Antonio Manzini, al secondo Magnifica Humanitas di Leone XIV, Robert Francis Prevost, il Santo Padre, al terzo Snack Club, Operazione K di autori vari, al quarto Le Terme dell'Indirizzo, Cristina Cassar Scalia, al quinto Il Tradimento, The Campus Series di L. Kennedy, comanda i tre mezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, è il libro più venduto del settimana. Perfetto, signori, andiamo ancora avanti perché siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Due cose, due veramente importanti e ci siamo. Prego regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Siamo arrivati al momento dell'oroscopo del sabato alla domenica, 13 e 14 giugno 2026. Ariete, per te la nuova posizione di Venere rappresenta una sorta di benevolenza e benedizione, piccola ma possente, apre le porte al gioco. Toro, la luna ancora nel tuo segno favorisce l'ascolto delle emozioni senza che si interpongano filtri razionali. Gemelli, il clima che respiri in questo fine settimana per te è decisamente piacevole, c'è qualcosa di affettuoso nei tuoi confronti che ti arriva in maniera indiretta. Cancro, e a metà giornata Venere esce dal tuo segno lasciando dietro di sé come una scia immateriale di sentimenti ed emozioni. Leone, l'arrivo di Venere nel tuo segno precede di poche settimane quello di Giove, prima ti fa visita del pianeta della piccola fortuna, poi arriva la grande fortuna, complimenti. Vergine, il fine settimana che inizia oggi si annuncia vivace, l'energia che il cielo ti presta a qualcosa di elettrizzante, senti subito il desiderio di mettere in luce questo particolare dinamismo. Bilancia, oggi Venere che ti governa cambia segno, passa dall'acqua del Cancro al fuoco del Leone, cambiando il clima e la temperatura, potresti risentirne subito a livello fisico. Scorpione, la nuova giornata che inizia a definirsi oggi, nei prossimi giorni si rivela di grande utilità nel lavoro, senti che il tuo magnetismo ha riscontri concreti. Sagittario, la nuova posizione di Venere potrebbe fin da subito ispirarti un viaggio, qualcosa che in qualche modo ti consente di avvicinarti a quello che desideri. Capricorno, anche se ora Venere si sposta e rivolge la tua attenzione verso altri segni, puoi sempre contare sul saluto di Giove e Mercurio. Acquario, la nuova giornata apre per te una fase estremamente piacevole che poi da fine mese sarà ancora più positiva e motivo di gioia. Pesci, il nuovo capitolo della configurazione che si apre oggi riguarda la salute, che è favorita da più di un elemento nella dimensione quotidiana fatta anche di piccoli gesti ed azioni. Perfetto, stop con l'oroscopo, andiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti. L'arredamento firmato, immobile, una scelta importante per la tua casa, Abelante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, di Paolo Radamenti, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Amica Internazionale? È il momento di 10 plus, cioè 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. I nostri super concorsi al momento, una foto per estate fino al 30 giugno, partecipare è semplicissimo. E andiamo con la raccolta porta a porta, sabato 13 nulla, domenica 14 plastica e metalli, va bene, ricordo, domenica plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternational.it, portateci in ogni parte del mondo, fateci viaggiare con voi e vai. Dunque, anche portateci anche in America al Central Park. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica. Adesso musica.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

è già. E dirci una volta per tutte la verità.

stanza accanto. Due piedi svelti e ballerini a dare calci al mare. L'ultima estate da bambini, piccole giostre con tanta luce e poca gente.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

quando carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni nel sentirle ti

il tempo lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

genitori, o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai continuerai a farti scegliere.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati al fine settimana, sabato 13, domenica 14 giugno 2026, si festeggia Sant'Antonio da Padova, il segno più del giorno, il segno del leone. Allora, parleremo più tardi di queste notizie. Garlasco, Stasi verso libertà, l'ok della procura, alla fine in prova fuori dal carcere, Nordio, tutta questa vicenda, una anomalia del sistema. E poi ancora, intesa Stati Uniti-Iran, forse siamo a rush finale, firma domani, forse a Ginevra, in Svizzera. Trump attacca l'Europa, irrilevante, abbiamo vinto da soli. Gli Emirati sbloccano miliardi di dollari per Teheran. Poi ancora, aereo del Papa in pan, Re Felipe gli presta il suo, conclusa la visita di Leone in Spagna. SpaceX, IPO da record al Nasdaq, vola del 20%, vale 2.000 miliardi. Elon Musk diventa il primo trilionario al mondo. È anche difficile dirlo. Berlusconi, in omaggio di famiglia leader, a 3 anni dalla morte, messa ad Arcore, messaggio della Meloni. Poi ancora, Civitella Alfedena, le due ragazzine, due sorelline scomparse, spunta l'ipotesi addirittura di un rapimento. Spunta anche l'ipotesi di un rapimento nella vicenda di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di Minturno, 16-12 anni, di cui non si hanno più notizie da giorni. Per lo sport, mondiali, battuta forse infelice ma reale di Infantino, che dice: l'Italia, per qualificarsi dobbiamo allargare la partecipazione almeno a 64 nazionali. Una battutaccia, ma non è che gli sta poi tanto lontano. Vabbè, dunque signori, diamoci una bella botta di energia in questo in questo finale di settimana, prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito primissima del giorno, del fine settimana, sabato e domenica, 13 e 14 di giugno. Siamo arrivati a metà settimana, mamma mia. Vola il tempo, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, andiamo con primissima. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale? Il tempo di 10 plus, 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il tutto termina domenica, da lunedì abbiamo le canzoni, le hit del momento, le hit dell'estate, tra cui puoi ricavare la canzone tormentone dell'estate 2026. Prossima settimana, lunedì 15, si riparte. Chalet, la sirenetta di Riccardo, anzi da Riccardo, Tortoletto Lido in Piero Centro, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi, una stagione musicale alla sirenetta da Riccardo. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora andiamo avanti, arriva la novità musicale del momento, anzi c'è sempre Bangaranga, tra qualche giorno si cambia, Bangaranga di Dara, che ha vinto l'Eurofestival, perfetto su Radio Amica. Bentornata estate, Garde Lido è sempre aperto, Tortoletto Lido lungomare Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare, Garde Lido. E massima del giorno con il buongiorno, la buona giornata, la buona serata e tutto con un buon caffè firmato per l'appunto 900 bar in galleria, caffè in galleria, ok, perfetto, che un buon caffè anche nel pomeriggio ci sta benissimo, vai, prego.

Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza.

andiamo subito alla massima del fine settimana, sabato e domenica, e questa: dietro ad ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento e a ogni persona, c'è la promessa comunque di un arcobaleno. Cercala e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ben detto. Bene, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, gioco con la musica da 3-7 anni, insomma. Chiama il 346-0400972. Perfetto. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica, e il maestro Morricone, Ennio Morricone, dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Ok, bene. Andiamo ancora avanti. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto. Notizie importanti, arriva anche Top Clean, le soluzioni nella pulizia, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Bene signori, dunque vediamo adesso notizie importanti. Dunque, ai mondiali di calcio, bel pareggio del Canada contro la Bosnia, che già sta facendo davvero tanto, troppo, mentre gran bella partita agli Stati Uniti, tutta l'attacco vince 4-1 sul Paraguay, complimenti. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, e manda il titolo della canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-65-64-507. Di Sante Mobili e Arredi, via Suonare 5 San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Al telefono, Seppia, super ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Al telefono.

0: Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè e poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, bene, andiamo ancora avanti signori, prego regia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene. Dunque, allora signore, ci siamo. Il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo, bene, sarà sole e caldo. Sole e caldo, sabato, domenica, lunedì, sempre. Vabbè, dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile. Zero termico intorno ai 3900 metri, ma è poco mosso. Venti deboli, le temperature in rialzo. Dunque, l'Aquila più 11, più 29 sul Mona, più 13, più 31 Pescara, più 16, più 30 Chieti, più 14. 14 più 29, Giulianova più 16 più 27, Teramo più 14 più 30, Roccaraso più 9 più 23, Martinsicuro più 17 più 28, San Benedetto del Tronto più 18 più 29. Queste quattro naturalmente in questo 13 e 14 di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al numero, al giorno numero 165 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 200 esattamente. Bene, il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:36. Bene, così signori ci siamo. Signori, è il momento riservatissimo al notiziario del giorno. Due cose importanti e via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, sabato 13 giugno 2026 e domenica 14 giugno 2026, Sant'Antonio di Padova, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo subito con la prima notizia, riguarda Alberto Stasi, presto fuori dal carcere, sia l'affidamento in prova. Arriva il parere positivo alla Procura Generale, richiesta della difesa, attesa l'ordinanza Nordio. Il suo caso comunque resta una anomalia. L'ex fidanzato di Chiara, condannato per omicidio, è detenuto da 10 anni e 6 mesi. L'udienza per valutare l'istanza ieri in gran segreto, i PM hanno evidenziato la sua buona condotta. La seconda vita del Bocconiano, il lavoro da contabile in ufficio alla casa in affitto vicino Milano. Alberto non tornerà nel paesino del delitto, la mamma siamo provati, ma adesso almeno c'è speranza. La revisione del processo per Alberto è più vicina, esempio affila la difesa. La procuratrice gli ha accordato la fiducia per assegnazione ai servizi sociali e la stessa è chiamata a decidere se impugnare la condanna. Intanto l'indagine di Pavia va avanti. I legali del quarantenne assicurano che entro l'estate presenteranno una propria istanza autonoma. E ancora, i magistrati di Milano hanno già chiesto nuovi atti sull'inchiesta per Andrea Sempio. E ancora, che rimane al momento davvero l'unico indagato, se vogliamo, visto che Stasi è in libertà. Iran, rush finale sull'intesa, firma domani a Ginevra.

0: Abraham è giallo sui contenuti. Il memorandum di Islamabad sarebbe in via di definizione. Il premier pakistano, c'è un testo comune, ma Arashi lo firmeremo da remoto. Ok, degli Emirati allo sblocco dei fondi. Donald Trump, Europa e G7 rilevanti, abbiamo vinto senza di loro. Il governo iraniano, il pedaggio sullo stretto rimarrà, ma il presidente americano è contrarissimo. Il take on fake news da Teheran sui punti, poi rilancia il tweet del ministro degli esteri iraniano, mai così vicini alla soluzione, dice Trump, e non è vero che faranno pagare il passaggio stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti canta vittoria, ma per lui Hormuz resta un autogol. Le borse festeggiano un nuovo record a Milano, i mercati americani e europei credono all'intesa con Piazza Affari che arriva a 51.500 punti, prezzo del gas in calo del 6%, giù anche il petrolio a $87 al barile, spread in flessione, vediamo un po' se alla pompa la benzina e il gasolio diminuiranno, perché questo è importante, quello che ci interessa. Meloni, paletti a Trump, prova di pace con Macron, la premier verso il G7 di Evian, dove rivedrà il numero uno americano per grande freddo e le frasi shock. Il 25 vertice con la Francia, si sblocca il trattato del Quirinale. Non acquisto di armi americane, da mandare a Kiev la necessità di un inviato europeo per trattare con Mosca. Roma e Seul diventano partner strategico speciale, patto d'azione e collaborazione sui semiconduttori. La presidente del Consiglio Meloni ha accolto ieri a Roma il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung, in visita di Stato in Italia. Mesola sull'Ucraina, l'Unione Europea deve avere una voce sola, Fitto appello sulla coesione. Via l'appuntamento alla masseria di Bruno Vespa, il vicepresidente europeo, accelerare sull'uso dei fondi. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina, un guasto all'aereo del Papa e rientro col Falcon del Re. Leone, 14esimo bloccato a Tenerife da un problema tecnico al velivolo, il passaggio di Felipe VI che aveva già salutato il pontefice, che poi è dovuto tornare indietro per prestargli il suo Falcon per farlo tornare in Italia a Roma. I giornalisti a seguito hanno dovuto aspettare l'arrivo di un altro mezzo della compagnia aerea spagnola. Una situazione senza precedenti nei viaggi, a volte molto complicati. Giovanni Paolo II, Ratzinger o Bergoglio? Anzi, è Bergoglio. Bene, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, occupazione record, 9 laureati su 10, ora scelgono l'Italia. Nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici. L'Eurostat, l'Italia maglia rosa per posti di lavoro. Alma laurea, resta il nodo degli stipendi. Dalla Silicon Valley a Cosenza, studenti americani a lezione di intelligenza artificiale, laboratorio di intelligenza artificiale dell'Ateneo Unical, tra i più avanzati a livello globale, addirittura esiste a Cosenza, ha pensato un po'. Va bene, nel nome di Berlusconi, la messa della famiglia e l'omaggio di Mediaset tutta. I 3 anni dalla scomparsa del Cavaliere, cerimonia d'Arcore con i figli, Marta Fascina, poi Gagliani, Dell'Utri con Fornieri. Il ricordo della Premier, di Tajani e di Salvini. E ancora lo speciale di Toni Capuozzo dopo l'evento in cui Per Silvio ha riunito 1.500 dipendenti di Cologno Monzese. Via il bollo auto come fu per Lici, Tajani ha risolvato Forza Italia. Il governatore della Calabria, serve una misura smart che impatti direttamente sugli italiani, per esempio come il bollo auto che non si paga più. Almeno questa è l'idea di Forza Italia, staremo a vedere. Onorato, lancio ai civici, spinta al centro-sinistra, l'abbraccio Helisline Conte. L'Assemblea Nazionale della Formazione Assessore di Roma, non siamo qui per dividere, sul palco leader del campo progressista assente soltanto Renzi. Il botta e risposta tra leader Movimento 5 Stelle e la Premier sul video con l'immagine dell'aula ritoccate. Prove di battaglia comune al via la campagna social contro la legge elettorale voluta dalla maggioranza, ma insomma per pur di arrivare al governo Conte, Elisane ed altri cominciano a menare basso. Vabbè, la nascita del partito di Vannacci, solo delegazioni locali dal centrodestra. Oggi l'esordio del partito del generale all'auditorium della conciliazione, idea di sfruttare l'effetto novità appunto per le prossime elezioni 2027. In due sul monopattino contro un'auto, un morto, non indossavano il casco. A Milano 18enne Eros Gagliardi era dietro all'amico quando è avvenuto l'incidente, promesse del calcio, si era lasciato alle spalle una miocardite ed era tornato in campo. Feriti in modo lieve, l'amico 20enne e la conducente della vettura risultata negativa ad alcol e droga. La stretta non funziona, reboom di infrazioni, è pericoloso fermarli. Il dirigente della polizia stradale, molti mezzi sono ancora senza targa e i controlli restano comunque difficili. Commesse in Anas, Verdini inviato a giudizio, andrà a processo Denis Verdini accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle commesse Anas. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Minetti non deve scontare la pena, i giudici prendono atto della grazia illegale dell'ex consigliere regionale Lombarda, caso chiuso dopo la conferma del provvedimento. Le sorelline scomparse, l'ipotesi di rapimento Aligia era cambiata. L'Aquila, ore di ansia per le ragazze sparite da una comitana la notte di sabato scorso. Il fidanzato della sedicenne aveva qualcosa dentro che voleva dirmi ma non riusciva a farlo. Le ricerche dei vigili del fuoco con cani e droni sequestrati, telefono lasciati in camera delle minori. Il padre era stato allontanato da casa per maltrattamenti, poi era stato assolto, ma le figlie non volevano tornare con lui. Crans Montana spunta un audio di Jessica Moretti, ha ordinato 900 candele scintillanti, ma non ha detto che non potevano essere accese perché altrimenti c'è il rischio di incendio. Bah. Il marito Giacomo Moretti e i dipendenti, confermatemi che la porta di sicurezza è rimasta chiusa. Ben detto, e da lì è successo poi quello che è successo. Vabbè, dunque, SpaceX di proprietà di Elon Musk, non credevo di poter arrivare fin qui, dice Elon Musk, che fa un debutto record al Nasdaq, vola del 20% e vale 2.000 miliardi, diventa il primo trilionario nella storia del mondo. Elon Musk, cioè il più ricco dei ricchi tra i ricchi, il più ricco, ma mamma mia. Vabbè, dunque crollano le domande, passiamo a Teramo dintorni, crollano le domande di invalidità, costi alti, procedure complesse, l'allarme del sindacato. La CGIL analizza i dati a pochi mesi dalla riforma del sistema delle certificazioni per la disabilità. Nel Teramano la sperimentazione è partita a ottobre e c'è stata una diminuzione del 23-50%. Gran sasso dibattito sul futuro dei borghi. A Isola l'evento della rete dei comuni montani con il presidente Marsiglio e il commissario Castelli. Dunque Marsiglio, vorrei dire una cosa molto importante, anche perché adesso arriva con la prossima notizia, cioè le case di riposo svolta per i salari, lo sciopero slitta di 7 giorni, il 27 di giugno le cooperative annunciano il saldo del restante 50% dagli stipendi arretrati e dei compensi di maggio. I sindacati rinviano il 27 giugno l'iniziativa di protesta a sostegno dei lavoratori delle tre strutture, Civitella, Teramo e Nereto. Volevo dire a tal proposito, sulle case di riposo come per la scuola e la sicurezza, cioè le forze di polizia, va bene, carabinieri, eccetera, guardia di finanza, cioè, sono tre settori che non devono essere toccati. Tornando alle case di riposo, non esiste che non si pagano gli stipendi a chi lavora nelle case di riposo, no, ne esiste, va bene? Anche perché se salto le case di riposo sono guai, ma quelli grossi, vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia, ma questo, quello che sto dicendo io lo deve sapere anche Marsiglio, la regione deve essere al corrente, ma lo è al corrente, allora perché non si muove in tal senso? Gli stipendi vanno pagati, stop. Veniamo adesso a un'altra notizia. Muore a 33 anni colpito dalla ruspa. La vittima è un operaio ivoriano dipendente di una ditta teramana che stava lavorando in un cantiere del lago di Gerosa. Il giovane da alcuni anni viveva in città e inserito in un percorso di inclusione sociale e lavorativo della Caritas. Sicurezza, arrivano i poliziotti in moto, le nibbio per l'estate pattuglieranno il centro storico, il parco fluviale e le aree più sensibili tutta l'estate con questi motori le pattuglie moto nibbio. Va bene, dunque, della Polizia di Stato. Case di riposo svolta per i salari, lo sciopero slitta in 7 giorni, le cooperative annunciano il saldo del restante 50% degli stipendi arretrati e compensi di maggio. L'abbiamo già detto, speriamo che si vada avanti veramente, perché torno a ribadire, lo faccio ancora una volta, perciò do la notizia ancora per un'altra volta perché è troppo importante. La sanità non si tocca, non si tocca, gli stipendi ai lavoratori si pagano. Andiamo ancora avanti, mammografia Montorio, il camper rosa non si presenta alla ASL, si scusa, può accadere anche questo, Frana, tecnico rinuncia all'incarico, a Campi l'opposizione incalza il sindaco, chiarezza sul responsabile del progetto. E ancora, a Villa Popolo di Torricella, fine settimana di gusto, sabato e domenica con la sagra del formaggio fritto a Villa Popolo di Torricella. Ponte sul Salinello, Via lavori, cantiere aperto per 30 giorni, la struttura ciclopedonale in legno che collega Giulianova a Tortoreto è chiusa per deterioramento. L'intervento di ripristino costerà 240.000 euro, finanziato dai due comuni e gestito dalla provincia. E ancora lo scontro politico sulle procedure. Da settimana la questione del ponte ciclopedonale del Salinello è al centro del dibattito e di polemiche a Tortoreto. Vedremo un po' cosa accadrà, ma anche a Giulianova. L'informatico diventa sacerdote, stiamo parlando di Don Diego Di Donato. Ad altri oggi l'ordinazione di Don Diego Di Donato è già in servizio a Ripattoni. Oggi alle 10.30 nella Basilica con Cattedrale Santa Maria Assunta di Atri si terrà l'ordinazione sacerdotale a opera del Vescovo Leuzzi di Don Diego Di Donato, noto informatico, che diventa sacerdote. Rivalde dagli arresti domiciliari per andare a night viene scoperto. Era stato ristretto ai domiciliari ma non ha rispettato la misura. È uscito, anzi evaso, per raggiungere un Martinsicuro e trascorrere una serata in un night club. Da qui è stato poi arrestato. Nuovo punto selfie a Martinsicuro. Vanno di moda i selfie. Allora il comune di Martinsicuro cosa fa? La scritta Martinsicuro verde, blu e giallo con la O del sole. Naturalmente facciamoci un selfie. Bilancio, avanzo di 477 euro ad Alba Adriatica, al comune, fondi per sicurezza ambiente, più soldi per assumere sia agenti della polizia municipale, 200.000 euro per la caserma dei carabinieri. Polemiche sulla commissione per le concessioni balneari, Marconi non è moderati, poca trasparenza. E ancora benessere animale, c'è lo sportello a Tortoreto aperto ogni primo di giovedì del mese su iniziativa di comune e volontari. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. Ex scuola in demolizione a Giulianova, alloggi nell'area liberata, ipotesi di un complesso residenziale turistico al posto della vecchia Pagliacetti. Il comune investirebbe il ricavato nella costruzione del palazzetto dello sport. Acrobata inagliante, dalla carrozzina al volo nell'Irish Show, Ivan Piccioni, libero tra il sole e il vento, e riecco il giuliese Ivan Piccioni, costretto con una sedia su una sedia a rotella dopo un incidente in moto del 2008. Oggi e domani parteciperà all'Irish Show dell'Aquila Aeroporto di Preturo. Porto di Giulianova, ecco robot mangia rifiuti, nuovo dispositivo aspira dall'acqua microplastiche e idrocarburi. E ancora, veniamo ad un'altra notizia, giovane con sindrome Down in tirocinio, l'ufficio turistico del comune di Giulianova, uno studente universitario tra altre cose. Polizia locale, non degli uffici alla nomina, regionaria segretaria e segretaria generale bocciano la procedura a Roseto per il nuovo comandante, serviva la selezione pubblica, Nunez il sindaco, adottata la soluzione giusta e più rapida all'interesse della cittadinanza. Le opposizioni accusano grave forzatura, atto senza il voto di Marcone. E ancora, intanto arriva Casale, Nicolino Casale, il comandante, nuovo comandante della polizia locale di Montesilvano. Ora tramite lo scavalco guiderà anche il corpo rosetano al posto di Ernesto Grippo. Comitati di quartiere Roseto, 80 incontri, bilancio di 4 anni di attività sul territorio, a dazi confronti costruttivi. E ancora, veniamo un'altra notizia, Frana Silvi parte in incarico per la bonifica, confronto tra vice sindaco Di Marco Scelli e ditta sugli interventi di ripristino della provinciale 29B, località Valle Scura. E ancora, dal sindaco di Atri, gravi accuse contro Graziosi, prospettiva Atri si scaglia contro Ferretti, i partiti di maggioranza, ricostruzione distorta dei fatti. Festa dei 40 anni per l'Hans Club di Atri, oggi c'è l'anniversario, cerimonia nel Palazzo Duchi d'Acquaviva con iscritti e autorità. E per finire veniamo a Montesilvano, travolta di strada, grave una settantenne, la donna è stata colpita mentre attraversava la strada per tornare a casa. L'automobilista, medico in pensione, le ha prestato i primi soccorsi, chiaramente era a pochi passi da casa. Bene signori, chiudiamo ora con lo sport. Infantino punge l'Italia, ma non va tanto lontano, dice bisogna allargare il numero di partecipanti al mondiale di calcio, chiaramente a 64 squadre, può darsi che l'Italia a questo punto si qualifichi. Il ministro Bodi, ora voglio sentirlo, la Figge, un'uscita che appare comunque infelice, ma era una battuta giusto per sdrammatizzare il momento, chiaramente, perché l'Italia, diciamo francamente, l'Italia, anche se fosse andata in mondiale al posto della Bosnia, non so dove saremmo andati, perché è una squadra che non sta in piedi. Bisogna che si riparta dai giovani, va bene, tutte le squadre devono avere il settore giovanile, che deve essere importantissimo. E poi almeno in Serie A deve giocare che devo dirvi, almeno un ragazzo, ma i 90 minuti, se lui ne gioca, se si infortuna oppure ne gioca solo un tempo, ci deve essere un secondo in panchina per lui. Perfetto, va bene. Dunque, a mezzanotte stasera tocca al Brasile di Ancelotti, senza Neymar, infortunato, piangeva insieme alla moglie per la convocazione Neymar, ma se non giochi mai perché sei sempre infortunato, a che serve? Vabbè, comunque la selezione sfida il Marocco, quella del Brasile, la partita inizia a mezzanotte, e in quello che è il primo match del mondiale americano, perché attenzione, la partita col Marocco non è una partita semplice, anzi gli è capitato ad Ancelotti un ostacolo durissimo, però sapete com'è, Ancelotti è bravo ma anche super fortunato. Vabbè, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, pensate un po' che l'Italia non va ai mondiali, ma c'è un rosetano con la Turchia allenata da un italiano che si chiama Montella, va bene, e Daniele Croce da oltre due anni fa parte dello staff tecnico del CT Montella, oggi affronta l'Australia a Vancouver, pensate un po', Vabbè, dunque, D'Amico alla Roma, c'è l'ufficialità, il pescarese nuovo DS giallorosso, Rangnick rifiuta il Milan, dice o io o Ibrahimovic, il Milan risponde Ibrahimovic, Ralf Rangnick è sempre più lontano dal Milan. Formula 1, Norris vola, Antonelli è quinto, oggi alle 16 sono le qualifiche per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Veniamo alla Serie C, parla il presidente del Pescara Sebastiani, nessuno mi ha cercato, siamo pronti a risalire, non sono arrivate offerte, ora fare una squadra competitiva in Serie C. Mi aspettavo, dice Sebastiani, la fila fuori dal mio ufficio per acquistare il Pescara, l'unica fila che ho visto è quella del parrucchiere quando sono andato a tagliarmi i capelli, dice una battuta Sebastiani. Dunque, poi c'è il mea culpa, sempre di Sebastiani, abbiamo fatto degli errori, il rigore di Padova, c'è stato un blackout generale, il resto sono favolette per spalmare fango. E ancora, per i nuovi allenatori Pescara non si escludono sorprese, Gorgone attende un'offerta su Tirol per poi comunicare la sua scelta al DS Foggia. Boucher è un profilo attenzionato, ma il sogno del DS resta a Caserta, che comunque è vicino al Catania. E ancora, vediamo un'altra notizia, l'Aquila guarda al mercato, interessano Nanni Agori, il DS Pelliccioni ancora presto, ma cercare i profili adatti per l'allenatore. Aldrucci porterà con sé il suo vice, partono invece i colloqui per allestire lo staff. Giulianova, Boccanera, rifiuto, non è la verità, vi spiego i miei motivi. Si muove il mercato Giulianova, sui portieri, Boccanera non è tornato al Giulianova perché dice, scrivo queste righe in merito a notizie circolate negli ultimi giorni riguardo un mio mancato ritorno al Giulianova dovuto soltanto ed esclusivamente a un mancato accordo economico. Smentisco tutto categoricamente, sapete quanto sono legato a voi, nei 4 anni in cui ho avuto la fortuna, l'amore e l'onore di indossare sia la maglia che la fascia di capitano, come voi ben sapete. Con nascita del mio secondo genito, prevista nel prossimo breve periodo, aggiunge, ci attende un percorso bellissimo, azionante, ma allo stesso tempo impegnativo. Ecco il motivo per cui mi sono sentito di mettere in primo piano la mia famiglia, visto che gli impegni mi avrebbero visto assente del primo periodo e molto poco presente durante l'arco della stagione sportiva. Vediamo la Serie D, i biancorossi, Teramo, Pietrantonio, avanti fino al 2027, spero nella Serie C, è arrivata anche la quarta conferma tra i giocatori in casa a Teramo, dopo Pavone, Cipolletti e Borgarello, è arrivato anche Pietrantonio per il 28enne terzino pescarese, sarà la terza stagione di fila, la quarta complessiva nel Teramo Calcio, e aspettiamo il 16 giugno, ormai ci siamo, martedì prossimo è 16, vediamo se c'è qualche squadra che chiaramente si ritira e il Teramo potrebbe andare in Serie C. Crisi Chieti, si muove il sindaco, vertice con i tifosi, Legnini incontra la delegazione della tifoseria per analizzare i scenari e chiederà consigli a Gravina. Qui si tratta di avere consigli, caro sindaco Legnini, da Chieti, qui si tratta di soldini che non ci sono, soldi, va bene? Vabbè, dunque andiamo avanti, è inutile che consiglia Gravina, che cosa ti può dire? Gravina dice, trova qualcuno, qualche venditore che c'è soldi, ma chi è che spende 1,5 milioni subito, che devi dare subito, oggi, va bene, per un campionato d'eccellenza? Bah. La Sant'Egidiese sogna la Serie D, previsti 2000 tifosi per spingere la squadra, domani 16:30 al Fadini, la finale playoff nazionale contro il Grassina, perfetto, ok signori, ci siamo, è tutto, grazie per il notiziario, adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International, vai! We'll be right back. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, ok, bene, bene. Dunque, andiamo subito avanti con gli appunti della Amica International. Dunque, abbiamo come musica 10 plus, cioè 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Bene signori, andiamo da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate dalla Demica con i nostri super festival concorsi, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Andiamo alle notizie riservate con il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e mandalo al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Ristorante Archino da Sante, solo a base di pesce, Torto Alto, Resident Tortorella, al 347-37-64-271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente e aperto sempre da lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Tra altre cose, visto che il petrolio si è abbassato come prezzo, beh insomma dovremmo avere alla pompa almeno da lunedì, martedì prossimi, dovremmo avere un prezzo molto abbassato, che dite voi, eh? Vabbè, fine settimana sabato 13 nulla, domenica 14 plastica e metalli. Questo è quanto naturalmente per la raccolta porta a porta. Bene, l'angolo della fortuna, siamo arrivati ai numeri, ci siamo con Casa Delfico, sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna, super Enalotto concorso numero 94, la combinazione vincente, 18 24 42 68 75 83, numero Jolly 26, Superstar 20. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 36.395 euro, ai 4 356 euro, ai 3 30 euro 17, ai 2 5 euro 85 per una super combinazione vincente che è la seguente: 18 24 42 68 75 83, numero Jolly 26, Superstar 20. Si riparte oggi con un jackpot da 179 milioni di euro, niente male per il concorso numero 95. Sentiamo dunque, allora, concorso numero 95, passiamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 20, 22, 27 abbinati al 36 e 37. Questo su Cagliari Firenze. Su Milano e Napoli 62, 64, 69 abbinati all'83, 84, ripeto 62, 64, 69 abbinati all'83, 84 su Milano e Napoli. Perfetto, questo è la fortuna. Adesso andiamo con le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, dove scegliere la canzone regina dell'estate 2026, il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Sentiamo.

0: scusate un attimino soltanto, dunque piccolo problemino tecnico, ma subito risolvibile, prego, andiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, sentiamo un attimo. Dunque, Teramo Città di Pierro Vedegasperi è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Mocione Bellante, Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, Sant'Antonio Silvi, a Giulianova, Marcelli, Piazza Libertà, Val Librata, Di Mattia, Sant'Omero, a Roseto Mannella, a Darsita Pomiglio, Val Umano, farmacia di Clemente Canzano, a Castelli Isola, Orsini, Isola Gran Salsa, Montorio, farmacia della Piazza, Campi, farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo Città di Pierro Vide Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Chiudiamo con le super classifiche prima dell'oroscopo del sabato e della domenica qui da Radio Mica International. Prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, Radio Mica International, 48 complimenti. Dunque andiamo con le super classifiche del sabato. I libri più venduti della settimana, primo posto tra mezzini, Rocco Schiavone di Antonio Manzini, al secondo Magnifica Humanitas di Leone XIV, Robert Francis Prevost, Il Santo Padre, al terzo Snack Club, Operazione K di autori vari, al quarto Le Terme dell'Indirizzo, Cristina Cassar Scalia, al quinto Il Tradimento, The Campus Series di L. Kennedy, comanda I Tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, è il libro più venduto del la settimana. Perfetto signori, andiamo ancora avanti perché siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Due cose, due veramente importanti e ci siamo. Prego regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Siamo arrivati al momento dell'oroscopo del sabato alla domenica. dal 13 e 14 giugno 2026 Ariete, per te la nuova posizione di Venere rappresenta una sorta di benevolenza e benedizione, piccola ma possente, apre le porte al gioco. Toro, la luna ancora il tuo segno favorisce l'ascolto delle emozioni senza che si interpongano filtri razionali. Gemelli, il clima che respiri in questo fine settimana per te è decisamente piacevole, c'è qualcosa di affettuoso nei tuoi confronti che ti arriva in maniera indiretta. Cancro, e a metà giornata Venere esce dal tuo segno lasciando dietro di sé come una scia immateriale di sentimenti ed emozioni. Leone, l'arrivo di Venere nel tuo segno precede di poche settimane quello di Giove, prima ti fa visita il pianeta della piccola fortuna, poi arriva la grande fortuna, complimenti. Vergine, il fine settimana che inizia oggi si annuncia vivace, l'energia che il cielo ti presta a qualcosa di elettrizzante, senti subito il desiderio di mettere in luce questo particolare dinamismo. Bilancia, oggi Venere che ti governa cambia segno, passa dall'acqua del Cancro al fuoco del Leone, cambiando il clima e la temperatura potresti risentirne subito a livello fisico. Scorpione, la nuova giornata che inizia a definirsi oggi, nei prossimi giorni si rivela di grande utilità nel lavoro, senti che il tuo magnetismo ha riscontri concreti. Sagittario, la nuova posizione di Venere potrebbe fin da subito ispirarti un viaggio, qualcosa che in qualche modo ti consente di avvicinarti a quello che desideri. Capricorno, anche se ora Venere si sposta e rivolge la tua attenzione verso altri segni, puoi sempre contare sul saluto di Giove e Mercurio. Acquario, la nuova giornata apre per te una fase estremamente piacevole che poi da fine mese sarà ancora più positiva e motivo di gioia. Pesci, il nuovo capitolo della configurazione che si apre oggi riguarda la salute, che è favorita da più di un elemento nella dimensione quotidiana fatta anche di piccoli gesti ed azioni. Perfetto, stop con l'oroscopo, andiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti. L'arredamento firmato, immobili, una scelta importante per la tua casa, Abelante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, di Paolo Radamenti, con lo shop online, indirizzo di palotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sull'amica Radio Amica International? È il momento di 10 plus, cioè 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. I nostri super concorsi al momento, una foto per estate fino al 30 giugno, partecipare è semplicissimo. E andiamo con la raccolta porta a porta, sabato 13 nulla, domenica 14 plastica e metalli, va bene, ricordo, domenica plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore dove nasce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo radioamicainternational.it, portateci in ogni parte del mondo, fateci viaggiare con voi e vai. Dunque, anche portateci anche in America, al Central Park. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica. Adesso musica.

0: gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.
1: Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more,
0: ragazzo straniero ha un

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

ufficiale, la sirretta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirretta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina le mongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Durante una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e la

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose, e per una diagnosi completa, ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose, e per

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al fine settimana, sabato 13, domenica 14 giugno 2026, si festeggia Sant'Antonio da Padova, il segno più del giorno, il segno del leone. Allora, parleremo più tardi di queste notizie. Garlasco, Stasi verso libertà, l'ok della procura, alla fine in prova fuori dal carcere, Nordio, tutta questa vicenda, una anomalia del sistema. E poi ancora, intesa Stati Uniti-Iran, forse siamo a rush finale, firma domani, forse a Ginevra, in Svizzera. Trump attacca l'Europa, irrilevante, abbiamo vinto da soli. Gli Emirati sbloccano miliardi di dollari per Teheran. Poi ancora, aereo del Papa in panne, Re Felipe gli presta il suo, conclusa la visita di Leone in Spagna. SpaceX, IPO da record al Nasdaq, vola del 20%, vale 2.000 miliardi. Elon Musk diventa il primo trilionario al mondo, è anche difficile dirlo. Berlusconi, l'omaggio di famiglia leader a 3 anni dalla morte, messa ad Arcore, messaggio della Meloni. E poi ancora, Civitella Alfedena, le due ragazzine, due sorelline scomparse, spunta l'ipotesi addirittura di un rapimento. Spunta anche l'ipotesi di un rapimento nella vicenda di Alicia e Sara Di Giacinto, le due sorelle di Minturno, 16-12 anni, di cui non si hanno più notizie da giorni. Per lo sport, mondiali, battuta forse infelice ma reale di Infantino, che dice: l'Italia per qualificarsi dobbiamo allargare la partecipazione almeno a 64 nazionali. Una battutaccia, ma non è che gli sta poi tanto lontano. Vabbè, dunque signori, diamoci una bella botta di energia in questo finale di settimana, prego.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque, allora andiamo ad aprire subito primissima del giorno, del fine settimana, sabato e domenica, 13 e 14 di giugno. Siamo arrivati a metà settimana, mamma mia. Vola il tempo, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Signore, andiamo con primissima. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica Internazionale? Il tempo di 10 plus, 10 tra cantante, autore e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Il tutto termina domenica, da lunedì abbiamo le canzoni, le hit del momento, le hit dell'estate, tra cui puoi ricavare la canzone tormentone dell'estate 2026. Prossima settimana, lunedì 15, si riparte. Chalet, la sirenetta di Riccardo, anzi da Riccardo, Tortore Toledo in Piero Centro, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Back Food Music, una stagione piena di eventi, una stagione musicale alla sirenetta da Riccardo. E ancora, la notte è fatta per amare e sognare.

Notte fa l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora andiamo avanti, arriva la novità musicale del momento, anzi c'è sempre Bangaranga, tra qualche giorno si cambia, Bangaranga di Dara che ha vinto l'Eurofestival, perfetto su Radio Amica. Bentornata estate, Gardelido è sempre aperto, Tortoletto Lido Lungomare Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. E massima del giorno con il buongiorno, la buona giornata, la buona serata e tutto con un buon caffè firmato per l'appunto 900 bar in galleria, caffè in galleria, ok, perfetto, che un buon caffè anche nel pomeriggio ci sta benissimo, vai, prego.

Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.

0: passiamo subito alla massima del fine settimana, sabato e domenica, e questa: dietro ad ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento e a ogni persona, c'è la promessa comunque di un arcobaleno. Cercala e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ben detto. Bene, andiamo con la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, gioco con la musica da 3-7 anni, insomma. Chiama al 346-04-009-72. Perfetto. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica, e il maestro Morricone, Ennio Morricone, dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Ok, bene. Siamo ancora, andiamo ancora avanti. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Perfetto. Notizie importanti, arriva anche Top Clean, le soluzioni nella pulizia, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene signori, dunque vediamo adesso notizie importanti. Dunque, ai mondiali di calcio, bel pareggio del Canada contro la Bosnia, che già sta facendo davvero tanto, troppo, mentre gran bella partita agli Stati Uniti, tutta l'attacco, vince 4-1 sul Paraguay, complimenti. Il super tormentone dell'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, e manda il tutto, manda il titolo della canzone preferita in un messaggio WhatsApp al 335-6564-507. Di Sante Mobili e Arredi, via Sonale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, stasera che sera al Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Siamo in via Trieste 159 a Giuliano Valido, Nero di Seppia, ristorante solo base di pesce. La canzone più più della settimana, va oltre la settimana, naturalmente con noi è il momento di ricordare i mondiali, l'abbiamo fatto con la Cucaracha, va bene, un omaggio al Messico, perfetto. Durerà l'intero mese del campionato mondiale di calcio, perfetto così, tutti i giorni su Radio Amica, la Cucaraccia, Vabbè, al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Bene, andiamo ancora avanti signori, prego regia. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene. Dunque, allora signori, ci siamo. Il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo, bene, sarà sole e caldo. Sole e caldo, sabato, domenica, lunedì, sempre. Vabbè, dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo e garantisce tempo stabile. Zero termico intorno ai 3900 metri, mare poco mosso. Venti deboli, le temperature in rialzo. Dunque, l'Aquila più 11, più 29 sul Mona, più 13, più 31 a Pescara, più 16, più 30 a Chieti, più 14. 15 più 29, Giulianova più 16 più 27, Teramo più 14 più 30, Roccaraso più 9 più 23, Martinsicuro più 17 più 28, San Benedetto del Tronto più 18 più 29. Queste quattro naturalmente in questo 13 e 14 di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al numero, al giorno numero 165 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 200 esattamente. Ebbene, il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:36. Bene, così signori ci siamo. Signori, è il momento riservatissimo al notiziario del giorno. Due cose importanti e via subito con tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di oggi, sabato 13 giugno 2026 e domenica 14 giugno 2026, Sant'Antonio di Padova, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo subito con la prima notizia, riguarda Alberto Stasi, presto fuori dal carcere, sia l'affidamento in prova. Arriva il parere positivo alla Procura Generale, richiesta della difesa, attesa l'ordinanza Nordio. Il suo caso comunque resta una anomalia. L'ex fidanzato di Chiara, condannato per omicidio, è detenuto da 10 anni e 6 mesi. L'udienza per valutare l'istanza ieri in gran segreto, i PM hanno evidenziato la sua buona condotta. La seconda vita del bocconiano, il lavoro da contabile in ufficio alla casa in affitto vicino Milano. Alberto non tornerà nel paesino del delitto, la mamma siamo provati, ma adesso almeno c'è speranza. La revisione del processo per Alberto è più vicina, esempio a fila la difesa. La procuratrice gli ha accordato la fiducia per assegnazione ai servizi sociali e la stessa è chiamata a decidere se impugnare la condanna. Intanto l'indagine di Pavia va avanti. I legali del quarantenne assicurano che entro l'estate presenteranno una propria istanza autonoma. E ancora, i magistrati di Milano hanno già chiesto nuovi atti sull'inchiesta per Andrea Sempio. E ancora, che rimane al momento davvero l'unico indagato, se vogliamo, visto che Stasi è in libertà. Iran, rush finale sull'intesa, firma domani a Ginevra, ma è giallo sui contenuti. Il memorandum di Islamabad sarebbe in via di definizione, il premier pakistano, c'è un testo comune, ma Aranci lo firmeremo da remoto. Ok, degli Emirati allo sblocco dei fondi. Donald Trump, Europa e G7 rilevanti, abbiamo vinto senza di loro. Il governo iraniano, il pedaggio sullo stretto rimarrà, ma il presidente americano è contrarissimo. Il tycoon fake news da Teheran sui punti, poi rilancia il tweet del ministro degli esteri iraniano, mai così vicini alla soluzione, dice Trump, e non è vero che faranno pagare il passaggio stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti canta vittoria, ma per lui Hormuz resta un autogol. Le borse festeggiano un nuovo record a Milano, i mercati americani e europei credono all'intesa con Piazza Affari che arriva a 51.500 punti, prezzo del gas in calo del 6%, giù anche il petrolio a $87 al barile, spread in flessione, vediamo un po' se alla pompa la benzina e il gasolio diminuiranno, perché questo è importante, quello che ci interessa. Meloni, paletti a Trump, prova di pace con Macron, la premier verso il G7 di Evian, dove rivedrà il numero uno americano per grande freddo e le frasi shock. Il 25 vertice con la Francia, si sblocca il trattato del Quirinale. Non acquisto di armi americane, da mandare a Kiev, la necessità di un inviato europeo per trattare con Mosca. Roma e Seul diventano partner strategico speciale, patto d'azione e collaborazione sui semiconduttori. La presidente del Consiglio Meloni ha accolto ieri a Roma il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung, in visita di Stato in Italia. Mesola sull'Ucraina, l'Unione Europea deve avere una voce sola, fitto appello sulla coesione. Via l'appuntamento alla masseria di Bruno Vespa, il vicepresidente europeo, accelerare sull'uso dei fondi. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina, un guasto all'aereo del Papa e rientro con il Falcon del Re. Leone, 14esimo bloccato a Tenerife da un problema tecnico al velivolo, il passaggio di Felipe VI che aveva già salutato il pontefice, che poi è dovuto tornare indietro per prestargli il suo Falcon per farlo tornare in Italia a Roma. I giornalisti a seguito hanno dovuto aspettare l'arrivo di un altro mezzo della compagnia aerea spagnola. Una situazione senza precedenti nei viaggi, a volte molto complicati. Giovanni Paolo II, Ratzinger o Bergoglio? Anzi, è Bergoglio. Bene, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, occupazione record, 9 laureati su 10, ora scelgono l'Italia. Nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici. L'Eurostat, l'Italia maglia rosa per posti di lavoro. Alma laurea, resta il nodo degli stipendi. Dalla Silicon Valley a Cosenza, studenti americani a lezione di intelligenza artificiale, laboratorio di intelligenza artificiale dell'Ateneo Unical, tra i più avanzati a livello globale, addirittura esiste a Cosenza, ha pensato un po'. Va bene, nel nome di Berlusconi, la messa della famiglia e l'omaggio di Mediaset tutta. I 3 anni dalla scomparsa del Cavaliere, cerimonia d'Arcore con i figli, Marta Fascina, poi Gagliani, Dell'Utri con Fornieri. Il ricordo della Premier, di Tajani e di Salvini. E ancora lo speciale di Tony Capuozzo dopo l'evento in cui per Silvio ha riunito 1500 dipendenti di Cologno Monsese. Via il bollo auto come fu per l'ICI, Tajani ha risolvato Forza Italia. Il governatore Calabria serve una misura smart che impatti direttamente sugli italiani, per esempio come il bollo auto che non si paga più. Almeno questa è l'idea di Forza Italia, staremo a vedere. Onorato lancia ai civici, spinta al centro-sinistra, l'abbraccio Helisline Conte. L'Assemblea Nazionale della Formazione Assessore di Roma, non siamo qui per dividere, sul palco i leader del campo progressista, assente soltanto Renzi. Il botta e risposta tra leader Movimento 5 Stelle e la Premier sul video con l'immagine dell'aula ritoccate. Prove di battaglia comuni al via la campagna social contro la legge elettorale voluta dalla maggioranza, ma insomma per pur di arrivare al governo Conte e Lisani ed altri cominciano a menare basso. Vabbè, la nascita del partito di Vannacci, solo delegazioni locali dal centrodestra. Oggi l'esordio del partito del generale all'auditorium della conciliazione, idea di sfruttare l'effetto novità appunto per le prossime elezioni 2027. In due sul monopattino contro un'auto, un morto, non indossavano il casco. A Milano il 18enne Eros Gagliardi era dietro all'amico quando è avvenuto l'incidente. Promesse del calcio, si era lasciato alle spalle una miocardite ed era tornato in campo. Feriti in modo lieve, l'amico 20enne e la conducente della vettura risultata negativa ad alcol e droga. La stretta non funziona, reboom di infrazioni, è pericoloso fermarli. Il dirigente della polizia stradale, molti mezzi sono ancora senza targa e i controlli restano comunque difficili. Commesse in ANAS, Verdini inviato a giudizio, andrà a processo Denis Verdini accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle commesse ANAS. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso a un'altra notizia. Minetti non deve scontare la pena, i giudici prendono atto della grazia illegale dell'ex consigliere regionale Lombarda, caso chiuso dopo la conferma del provvedimento. Le sorelline scomparse, l'ipotesi di rapimento Alicia era cambiata. L'Aquila, ore di ansia per le ragazze sparite da una comitana la notte di sabato scorso. Il fidanzato della sedicenne aveva qualcosa dentro che voleva dirmi ma non riusciva a farlo. Le ricerche dei vigili del fuoco con cani e droni sequestrati, telefoni lasciati in camera delle minori. Il padre era stato allontanato da casa per maltrattamenti, poi era stato assolto, ma le figlie non volevano tornare con lui. Crans Montana spunta un audio di Jessica Moretti, ha ordinato 900 candele scintillanti, ma non ha detto che non potevano essere accese perché altrimenti c'è il rischio di incendio. Il marito Jacques Moretti e i dipendenti, confermatemi che la porta di sicurezza è rimasta chiusa, ben detto, e da lì è successo poi quello che è successo. Vabbè, dunque, SpaceX di proprietà di Elon Musk, non credevo di poter arrivare fin qui, dice Elon Musk, che fa un debutto record al Nasdaq, vola del 20% e vale 2000 miliardi, diventa il primo trilionario nella storia del mondo. Elon Musk, cioè il più ricco dei ricchi tra i ricchi, il più ricco, mamma mia. Vabbè, dunque crollano le domande, passiamo a Teramo dintorni, crollano le domande di invalidità, costi alti, procedure complesse, l'allarme del sindacato. La CGIL analizza i dati a pochi mesi dalla riforma del sistema delle certificazioni per la disabilità. Nel Teramano la sperimentazione è partita a ottobre e c'è stata una diminuzione del 23-50%. Gran sasso dibattito sul futuro dei borghi. A Isola l'evento della rete dei comuni montani con il presidente Marsiglio e il commissario Castelli. Dunque, Marsiglio, vorrei dire una cosa molto importante, anche perché adesso arriva con la prossima notizia, cioè le case di riposo svolta per i salari, lo sciopero slitta di 7 giorni, il 27 di giugno le cooperative annunciano il saldo del restante 50% dagli stipendi arretrati e dei compensi di maggio. I sindacati rinviano il 27 giugno l'iniziativa di protesta a sostegno dei lavoratori delle tre strutture, Civitella, Teramo e Nereto. Volevo dire a tal proposito, sulle case di riposo, come per la scuola e la sicurezza, cioè le forze di polizia, va bene, carabinieri, eccetera, guardia di finanza, cioè, sono tre settori che non devono essere toccati. Tornando alle case di riposo, non esiste che non si pagano gli stipendi a chi lavora nelle case di riposo, no, ne esiste, va bene? Anche perché se salto le case di riposo sono guai, ma quelli grossi, vabbè, andiamo ancora avanti, vediamo adesso un'altra notizia, ma questo, quello che sto dicendo io lo deve sapere anche Marsiglio, la regione deve essere al corrente, ma lo è al corrente, allora perché non si muove in tal senso? Gli stipendi vanno pagati, stop. Veniamo adesso a un'altra notizia. Muore a 33 anni colpito dalla ruspa la vittima, un operaio ivoriano dipendente di una ditta tarmana che stava lavorando in un cantiere del lago di Gerosa. Il giovane da alcuni anni viveva in città inserito in un percorso di inclusione sociale e lavorativo della Caritas. Sicurezza, arrivano i poliziotti in moto, le nibbio per l'estate pattuglieranno il centro storico, il parco fluviale e le aree più sensibili tutta l'estate con questi motori le pattuglie in moto nibbio. Va bene, dunque, della Polizia di Stato. Case di riposo, svolta per i salari, lo sciopero slitta in 7 giorni e le cooperative annunciano il saldo del restante 50% di stipendi, arretrati e compensi di maggio. L'abbiamo già detto, speriamo che si vada avanti veramente, perché torno a ribadire, lo faccio ancora una volta, perciò do la notizia ancora per un'altra volta perché è troppo importante. La sanità non si tocca, non si tocca, gli stipendi ai lavoratori si pagano. Andiamo ancora avanti. Mammografia Montorio, il Camper Rosa non si presenta alla ASL, si scusa, può accadere anche questo, eh. Frana, tecnico rinuncia all'incarico, a Campi l'opposizione in calce sindaco, chiarezza sul responsabile del progetto. E ancora a Villa Popolo di Torricella, fine settimana di gusto, sabato e domenica con la sagra del formaggio fritto a Villa Popolo di Torricella. Ponte sul Salinello, via lavori, cantiere aperto per 30 giorni, la struttura ciclopedonale in legno che collega Giovanova a Tortoreto è chiusa per deterioramento. L'intervento di ripristino costerà 240.000 euro, finanziato in 2 comuni e gestito dalla provincia. E ancora lo scontro politico sulle procedure, 2 settimane la questione del ponte ciclopedonale del Salinello è al centro del dibattito e di polemiche a Tortoreto. Vedremo un po' cosa accadrà, ma anche a Giovanova. L'informatico diventa sacerdote, stiamo parlando di Don Diego di Donato. Ad altri oggi l'ordinazione di Don Diego di Donato è già in servizio a Ripattoni. Oggi alle 10.30 nella Basilica con Cattedrale Santa Maria Assunta di Atri si terrà l'ordinazione sacerdotale a opera del Vescovo Leuzzi di Don Diego di Donato, noto informatico che diventa sacerdote. Rivalde dagli arresti domiciliari per andare a night viene scoperto. Era stato ristretto ai domiciliari ma non ha rispettato la misura. È uscito, anzi evaso, per raggiungere Martinsicuro e trascorrere una serata in un night club. Da qui è stato poi arrestato. Nuovo punto selfie a Martinsicuro. Vanno di moda i selfie. Allora il comune di Martinsicuro cosa fa? La scritta Martinsicuro verde, blu e giallo con la O del sole. Naturalmente facciamoci un selfie. Bilancio, avanzo di 477.000 euro ad Alba Adriatica, al comune, fondi per sicurezza ambiente, più soldi per assumere 6 agenti della Polizia Municipale, 200.000 euro per la caserma dei Carabinieri. Polemiche sulla commissione per le concessioni balneari, Marconi non è moderati, poca trasparenza. E ancora benessere animale, c'è lo sportello a Tortoreto aperto ogni primo di giovedì del mese su iniziativa di comune e volontari. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. Ex scuola in demolizione a Giulianova, alloggi nell'area liberata, ipotesi di un complesso residenziale turistico al posto della vecchia Pagliacetti. Il comune investirebbe il ricavato nella costruzione del palazzetto dello sport. Acrobata inagliante, dalla carrozzina al volo nell'Irish Show, Ivan Piccioni, libero tra il sole e il vento, e riecco il giuliese Ivan Piccioni, costretto con una sedia su una sedia a rotella dopo un incidente in moto del 2008. Oggi e domani parteciperà all'Irish Show dell'Aquila Aeroporto di Preturo. Porto di Giulianova, ecco robot mangia rifiuti, nuovo dispositivo aspira dall'acqua microplastiche e idrocarburi. E ancora veniamo a un'altra notizia. Giovane con sindrome Down in tirocinio, l'ufficio turistico del comune di Giulianova, uno studente universitario tra altre cose. Polizia locale, non gli uffici alla nomina, regionaria segretaria e segretaria generale bocciano la procedura a Roseto per il nuovo comandante, serviva la selezione pubblica. Nunez, il sindaco, adottata la soluzione giusta e più rapida all'interesse della cittadinanza. Le opposizioni accusano grave forzatura, atto senza il voto di Marcone. E ancora, intanto arriva Casale, Nicolino Casale, il comandante, nuovo comandante della polizia locale di Montesilvano. Ora tramite lo scavalco guiderà anche il corpo rosetano al posto di Ernesto Grippo. Comitati di quartiere Roseto, 80 incontri, bilancio di 4 anni di attività sul territorio, a dazi confronti costruttivi. E ancora veniamo un'altra notizia. Frana, Silvi parte in carico per la bonifica, confronto tra vice sindaco Di Marco Scelli e ditta sugli interventi di ripristino della provinciale 29B località Valle Scura. E ancora, dal sindaco di Atri, gravi accuse contro Graziosi, prospettiva Atri si scaglia contro Ferretti, i partiti di maggioranza, ricostruzione distorta dei fatti. Festa dei 40 anni per l'Hans Club di Atri, oggi c'è l'anniversario, cerimonia nel Palazzo Duchi d'Acquaviva con iscritti e autorità. E per finire veniamo a Montesilvano, travolta in strada, grave una settantenne, la donna è stata colpita mentre attraversava la strada per tornare a casa, l'automobilista, medico in pensione, le ha prestato i primi soccorsi, chiaramente era a pochi passi da casa. Bene signori, chiudiamo ora con lo sport. Infantino punge l'Italia, ma non va tanto lontano, dice bisogna allargare il numero di partecipanti al mondiale di calcio, chiaramente a 64 squadre, può darsi che l'Italia a questo punto si qualifichi. Il ministro Bodi, ora voglio sentirlo, la Figge, un'uscita che appare comunque infelice, ma era una battuta giusto per sdrammatizzare il momento, chiaramente, perché l'Italia, diciamo francamente, l'Italia, anche se fosse andata in mondiale al posto della Bosnia, non so dove saremmo andati, perché è una squadra che non sta in piedi. Bisogna che si riparta dai giovani, va bene, tutte le squadre devono avere il settore giovanile, che deve essere importantissimo. E poi almeno in Serie A deve giocare, che devo dirvi, almeno un ragazzo, ma i 90 minuti, se lui ne gioca, se si infortuna oppure ne gioca solo un tempo, ci deve essere un secondo in panchina per lui. Perfetto, va bene. Dunque, a mezzanotte stasera tocca al Brasile di Ancelotti, senza Neymar, infortunato, piangeva insieme alla moglie per la convocazione Neymar, ma se non giochi mai perché sei sempre infortunato, a che serve? Vabbè, comunque la selezione sfida il Marocco, quella del Brasile, la partita inizia a mezzanotte, e in quello che è il primo match del mondiale americano, perché attenzione, la partita col Marocco non è una partita semplice, anzi gli è capitato ad Ancelotti un ostacolo durissimo, però sapete com'è, Ancelotti è bravo ma anche super fortunato. Vabbè, vediamo adesso un'altra notizia. Dunque, pensate un po' che l'Italia non va ai mondiali, ma c'è un rosetano con la Turchia allenata da un italiano, che si chiama Montella, va bene, e Daniele Croce da oltre due anni fa parte dello staff tecnico del CT Montella, oggi affronta l'Australia a Vancouver, pensate un po', Vabbè, dunque, da Mico alla Roma c'è ufficialità, il pescarese nuovo di SG Rosso, Rangnick rifiuta il Milan, dice o io o Ibrahimovic, il Milan risponde Ibrahimovic, Ralf Rangnick è sempre più lontano dal Milan. Formula 1, Norris vola, Antonelli è quinto, oggi alle 16 sono le qualifiche per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Veniamo alla Serie C, parla il presidente del Pescara Sebastiani, nessuno mi ha cercato, siamo pronti a risalire, non sono arrivate offerte, ora fare una squadra competitiva in Serie C. Mi aspettavo, dice Sebastiani, la fila fuori dal mio ufficio per acquistare il Pescara, l'unica fila che ho visto è quella del parrucchiere quando sono andato a tagliarmi i capelli, dice una battuta Sebastiani. Dunque, poi c'è il mea culpa, sempre di Sebastiani, abbiamo fatto degli errori, il rigore di Padova, c'è stato un blackout generale, il resto sono favolette per spalmare fango. E ancora, per i nuovi allenatori Pescara non si escludono sorprese, Gorgone attende un'offerta su Tirol per poi comunicare la sua scelta al DS Foggia, Boucher è un profilo attenzionato ma il sogno del DS resta a Caserta, che comunque è vicino al Catania. E ancora veniamo a un'altra notizia, l'Aquila guarda al mercato, interessano Nanni e Gori, il DS Pelliccioni ancora presto ma cerchiamo i profili adatti per l'allenatore, Aldrucci porterà con sé il suo vice, partono invece i colloqui per allestire lo staff. Giulianova, Boccanera rifiuto, non è la verità, vi spiego i miei motivi, si muove il mercato Giulianova, sui portieri, Boccanera non è tornato al Giulianova perché dice, scrivo queste righe in merito a notizie circolate negli ultimi giorni riguardo un mio mancato ritorno al Giulianova dovuto soltanto ed esclusivamente a un mancato accordo economico, smentisco tutto categoricamente, sapete quanto sono legato a voi, nei 4 anni in cui ho avuto la fortuna, l'amore e l'onore di indossare sia la maglia che la fascia di capitano, come voi ben sapete, con nascita del mio secondo genito prevista nel prossimo breve periodo, aggiunge ci attende un percorso bellissimo, azionante, ma allo stesso tempo impegnativo, ecco il motivo per cui mi sono sentito di mettere in primo piano la mia famiglia, visto che gli impegni mi avrebbero visto assente del primo periodo e molto poco presente durante l'arco della stagione sportiva. Vediamo la Serie D, i biancorossi Teramo nuovo Pietro Antonio, avanti fino al 2027, spero nella Serie C. È arrivata anche la quarta conferma tra i giocatori in casa a Teramo, dopo Pavone, Cipolletti e Borgarello è arrivato anche Pietro Antonio per il 28enne terzino pescarese, sarà la terza stagione di fila, la quarta complessiva nel Teramo Calcio, e aspettiamo il 16 giugno, ormai ci siamo, martedì prossimo è 16, vediamo se c'è qualche squadra che chiaramente si ritira e il Teramo potrebbe andare in Serie C. Crisi Chieti, si muove il sindaco, vertice con i tifosi, Legnini incontra la delegazione della tifoseria per analizzare i scenari e chiederà consigli a Gravina. Quindi si tratta di avere consigli, caro sindaco Legnini, da Chieti. Qui si tratta di soldini che non ci sono, soldi. Va bene? Vabbè, dunque andiamo avanti. È inutile che consiglia Gravina. Gravina che cosa ti può dire? Gravina dice deve trova qualcuno, qualche venditore che c'è soldi. Ma chi è che spende 1,5 milioni subito? Zazza, che devi dare subito, oggi, va bene, per un campionato d'eccellenza? Bah. La Sant'Egidiese sogna la Serie D, previsti 2000 tifosi per spingere la squadra. Domani alle 16.30 al Fadini, la finale playoff nazionale contro il Grassina. Perfetto. Ok, signori, ci siamo, è tutto. Grazie per il notiziario. Adesso andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, ok, bene, bene. Dunque, andiamo subito avanti con gli appunti degli Amica International. Dunque, abbiamo come musica 10 plus, cioè 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana. Bene signori, andiamo da Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate dalla Demica con i nostri super festival concorsi, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Andiamo alle notizie riservate con il super tormentone estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e mandalo al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica International. Ristorante Archino da Sante, solo a base di pesce, Torto Alto, Resident Tortorella, al 347-37-64-271. E ancora, stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, Mondo Risparmio, servizio qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Tra altre cose, visto che il petrolio si è abbassato come prezzo, beh, insomma, dovremmo avere alla pompa, almeno da lunedì, martedì prossimi, dovremmo avere un prezzo molto abbassato. Che dite voi, eh? Vabbè, fine settimana, sabato 13 nulla, domenica 14 plastica e metalli. Questo è quanto naturalmente per la raccolta porta a porta. Bene, l'angolo l'angolo della fortuna, siamo arrivati ai numeri, ci siamo con Casa del Fico, sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo avanti con la fortuna super Enalotto concorso numero 94, la combinazione vincente 18 24 42 68 75 83, numero jolly 26, superstar 20, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 36.395 euro, ai 4 356 euro, ai 3 30 euro 17, ai 2 5 euro 85 per una super combinazione vincente che è la seguente: 18 24 42 68 75 83, numero jolly 26, superstar 20. Si riparte oggi con un jackpot da 179 milioni di euro, niente male per il concorso numero 95. Sentiamo dunque, allora, concorso numero 95, passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Cagliari Firenze, numeri consigliati 20, 22, 27 abbinati al 36 e 37. Questo su Cagliari Firenze, su Milano e Napoli 62, 64, 69 abbinati all'83, 84, ripeto 62, 64, 69 abbinati all'83, 84 su Milano e Napoli. Perfetto, questo è la fortuna. Adesso andiamo con le farmacie di turno e le canzoni sotto l'ombrellone, dove scegliere la canzone regina dell'estate 2026, il super tormentone estate 2026, un'altra iniziativa firmata Radio Amica International. Sentiamo, prego.

0: scusate un attimino soltanto, dunque piccolo problemino tecnico, ma subito risolvibile, prego, andiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
0: Andiamo subito allora con le farmacie di turno quest'oggi. Allora, sentiamo un attimo. Dunque, Teramo Città di Piero Vedegasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Mocione Bellante, Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, Sant'Antonio Silvi, a Giulianova, Marcelli, Piazza Libertà, Valvibrata, Di Mattia, Sant'Omero, a Roseto Mannella, a Darsita Pomiglio, Valumano, farmacia di Clemente Canzano, a Castelli Isola, Orsini, Isola Gran Salsa, Montorio, farmacia della Piazza, Campi, farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo Città di Piero Via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domenica mattina ore 9. Chiudiamo con le super classifiche prima dell'oroscopo del sabato e della domenica qui da Radio Mica International. Prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene, Radio Mica International, 48 complimenti. Dunque andiamo con le super classifiche del sabato. I libri più venduti della settimana, primo posto tra mezzini, Rocco Schiavone di Antonio Manzini, al secondo Magnifica Humanitas di Leone XIV, Robert Francis Prevost, Il Santo Padre, al terzo Snack Club, Operazione K di autori vari, al quarto Le Terme dell'Indirizzo, Cristina Cassar Scalia, al quinto Il Tradimento, The Campus Series di L. Kennedy, comanda I Tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini, è il libro più venduto della settimana. Perfetto signori, andiamo ancora avanti perché siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo e le comunicazioni di servizio. Due cose, due veramente importanti e ci siamo. Prego regia, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Siamo arrivati al momento dell'oroscopo del sabato alla domenica. 13 e 14 giugno 2026 Ariete, per te la nuova posizione di Venere rappresenta una sorta di benevolenza e benedizione, piccola ma possente, apre le porte al gioco. Toro, la luna ancora il tuo segno favorisce l'ascolto delle emozioni senza che si interpongano filtri razionali. Gemelli, il clima che respiri in questo fine settimana per te è decisamente piacevole, c'è qualcosa di affettuoso nei tuoi confronti che ti arriva in maniera indiretta. Cancro, e a metà giornata Venere esce dal tuo segno lasciando dietro di sé come una scia immateriale di sentimenti ed emozioni. Leone, l'arrivo di Venere nel tuo segno precede di poche settimane quello di Giove, prima ti fa visita il pianeta della piccola fortuna, poi arriva la grande fortuna, complimenti. Vergine, il fine settimana che inizia oggi si annuncia vivace, l'energia che il cielo ti presta a qualcosa di elettrizzante, senti subito il desiderio di mettere in luce questo particolare dinamismo. Bilancia, oggi Venere che ti governa cambia segno, passa dall'acqua del Cancro al fuoco del Leone, cambiando il clima e la temperatura potresti risentirne subito a livello fisico. Scorpione, la nuova giornata che inizia a definirsi oggi, nei prossimi giorni si rivela di grande utilità nel lavoro, senti che il tuo magnetismo ha riscontri concreti. Sagittario, la nuova posizione di Venere potrebbe fin da subito ispirarti un viaggio, qualcosa che in qualche modo ti consente di avvicinarti a quello che desideri. Capricorno, anche se ora Venere si sposta e rivolge la tua attenzione verso altri segni, puoi sempre contare sul saluto di Giove e Mercurio. Acquario, la nuova giornata apre per te una fase estremamente piacevole che poi da fine mese sarà ancora più positiva e motivo di gioia. Pesci, il nuovo capitolo della configurazione che si apre oggi riguarda la salute, che è favorita da più di un elemento nella dimensione quotidiana fatta anche di piccoli gesti ed azioni. Perfetto, stop con l'oroscopo, andiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Radamenti. L'arredamento firmato, immobile, una scelta importante per la tua casa. Abelante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, di Paolo Radamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando sull'amica Radamica International? È il momento di 10 plus, cioè 10 tra autori, cantanti e cantautori che hanno fatto grande la canzone italiana. I nostri super concorsi al momento, una foto per estate fino al 30 giugno, partecipare è semplicissimo. E andiamo con la raccolta porta a porta, sabato 13 nulla, domenica 14 plastica e metalli, va bene, ricordo, domenica plastica e metalli. La notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portateci in ogni parte del mondo, fateci viaggiare con voi e vai. Dunque, anche portateci anche in America, al Central Park. Ciao a tutti, grazie, buon sabato e buona domenica. Adesso musica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Diventa l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore.

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fior. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor.

Abile visione, il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulcella.

E già ad altrie gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il mio sovrano, Carlo si sfida.

frangente ed anche in quel frangente d'onore si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ci ho detto agì da gran cialtrone, con balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a ristorante.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14 Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.